0: Che poi non esiste la voce, perché quando termina si può aprire, non andiamo a perdere la voce. Non ci va d'accordo con questo, sì, la massa non ci basta. Poi mentre resta la voce, dai, mentre ci scappiamo da riprevere la voce. Le cose che si vicino alla bocca quando. Non è una massa normale. Voce. Però senti che c'è la voce, si può anche fare.
1: Che vicino a questa mezza riccione.
2: Inizio rapido.
1: E polmone lo stesso.

per la libertà nel Vietnam. Ricevi perfetto addestramento nell'arte di massacrare.

mano dei White e di farvi morire nel Vietnam. Rimanete qui e combattete per la vostra dignità di uomini.